Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Sore ceria di Pro 2 FM.